0: Voice of the Youth. Ieri da salto di Anzaina, Anzaina. Gungan Fleck, ieri da salto di Anzaina, Zerzaina.
1: Saut Shebab,
0: ieri da sartu tjan Zaina, Zer Zaina.